detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Escuchas Italianissimo.
1: Tradiscono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai. Tradiscono i decenni,

decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.